0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori resterà chiusa fino alle 10 di lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova in modalità continuativa. In alternativa potrete utilizzare la stazione di Ovada o Alessandria Sud in A26 o la stazione di Serravalle Scrivia sulla 7. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Familia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Vi segnalo che sulla A13 Bologna-Padova fino alle 5 di mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. Prima di chiudere vi ricordo inoltre che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Guidate con prudenza dunque e fate un buon viaggio.

niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori resterà chiusa fino alle 10 del mattino di lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova in modalità continuativa. In alternativa potrete utilizzare la stazione di Ovada o di Alessandria Sud sulla 26 o la stazione di Serravalle Scrivia sulla 7. Con questo è tutto.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento resterà chiusa fino alle 10 del mattino di lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova in modalità continuativa. In alternativa potrete utilizzare la stazione di Ovada o Alessandria Sud sulla 26 o la stazione di Serravalle Scrivia sulla 7. E con questo è tutto.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo per il momento è tutto, dunque guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori resterà chiuso fino alle 10 di 31 agosto la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori, in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova in modalità continuative. In alternativa potrete utilizzare la stazione di Ovada o di Alessandria Sud sulla 26 o la stazione di Serra Valle Scrivia sulla 7. Con questo per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Nessun disagio sulla rete. Vi ricordo che sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso per lavori in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa potrete utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, vi ricordo che sulla diramazione Predosabettole per lavori resterà chiusa fino alle 10 del lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova in modalità continuativa. In alternativa potrete utilizzare la stazione di Ovada o Alessandria Sud per la 26 o la stazione di Serravalle Scrivia sulla 7. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Rieco e Autostrade per l'Italia, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, fino alle 23 del 28 agosto resterà chiuso per lavori in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa Betole per lavori resterà chiusa fino alle 10 di lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova in modalità continuativa. In alternativa potrete utilizzare la stazione di Ovada o Alessandria Sud sulla A26 o la stazione di Serravalle Scrivia sulla A7. E con questo è tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Vi ricordo che sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso per lavori in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa dunque consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, vi ricordo che sul tratto urbano della 24 Roma Teramo non gestita da Autostrade per l'Italia fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso per lavori in maniera continuativa. Il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo per il momento è tutto e allora guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete, l'unica segnalazione sulla A27 Venezia Belluno, dove tra Belluno

uno svincolo ed il bivio con la strada statale 51 Alemania in direzione di quest'ultimo, si formano code proprio per la difficoltà di missione sulla strada statale 51. Andiamo anche sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, dove per lavori ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma in direzione del centro città. E ricordiamo che fino al 28 agosto questo stesso tratto è chiuso, ma in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. Questa sera, infine, dalle 20 a mezzanotte sarà chiusa sulla 1 Milano-Napoli la stazione di Monte San Savino sia in uscita che in entrata, per consentire lo svolgimento di una manifestazione religiosa nel piazzale antistante la stazione. Da Autostrade per l'Italia per il momento è

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete con poche eccezioni, le vediamo insieme partendo dalla A1 Milano-Napoli. Tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la 11, Firenze-Pisa Nord verso Bologna, c'è un chilometro di coda per il tamponamento tra tre autovetture. Sulla 27 Venezia-Belluno code le registriamo tra Belluno Svincolo ed il bivio con la strada statale 51 Alemagna in direzione di quest'ultima, proprio per il traffico intenso sulla statale 51. Mentre al traforo del Monte Bianco c'è un tempo di attesa di 15 minuti per chi viaggia dall'Italia verso la Francia. Sul tratto urbano della 24, Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, per lavori code si formano tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città e ricordo che fino al 28 agosto questo stesso tratto resta chiuso ma in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un incidente ora risolto, registriamo code di un chilometro tra Firenze Scandicci e la 11 Firenze-Pisa Nord verso Bologna. Ci spostiamo sulla 27 Mestre-Belluno, a causa del traffico intenso ci sono code tra Belluno-Svincolo e la statale 51 Alemagna verso Cortina. A Roma, per lavori, code sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Porto Naccio e la tangenziale est in direzione della città. Si viaggia su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. Vi ricordo che lo stesso tratto è chiuso fino al 28 di agosto tra tangenziale est e Porto Naccio in direzione del grande raccordo anulare. Con questo è tutto, come ho detto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: via radio.
1: 45 minuti dopo le ore 10, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete ad eccezione di alcune segnalazioni. Iniziamo dalla 27 Mestre Belluno, dove per il traffico intenso registriamo code tra Belluno Svincolo e la statale 51 Alemagna verso Cortina. A Roma per lavori ci sono code sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale S in direzione della città. Si viaggia al momento su una sola corsia, per tanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Vi ricordo poi che lo stesso tratto è chiuso fino al 28 di agosto tra tangenziale S e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Infine al traforo del Monte Bianco ci sono code su entrambi i versanti. Al momento i tempi di attesa sono di 30 minuti verso la Francia e 15 minuti in direzione dell'Italia. Con questo è tutto, buon viaggio!

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani. Di Autostrade per l'Italia, la circolazione è in aumento su gran parte della rete. Per il traffico intenso, code sulla 27 Mestre-Belluno, tra Belluno Svincolo, la statale 51 Alemagna verso Cortina, e sulla A23 Udine-Tarvisio, alla barriera di Ugovizza in direzione del Tarvisio. Situazione analoga sulla 1 Milano-Napoli, con code tra Modena Nord e la 22 del Brennero verso Milano, mentre per le operazioni doganali, code sulla 9 Lenate-Chiasso, tra Montolimpine Chiasso in direzione della Svizzera. È un veicolo fermo in avaria che a usare code per un chilometro sulla 14 Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Napoli, mentre per il traffico intenso code a tratti tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Infine a Roma per lavori code sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città. Con questo è tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 12 Roma Civitavecchia, dove a causa di un incendio adiacente alla sede stradale ora spento si registrano code di 2 km in diminuzione tra Cerveteri e Torre in Pietra in direzione di Roma. Ci spostiamo in Liguria, un incidente avvenuto in galleria causa code per 1 km sulla 12 Roma, Genova Sesti Levante tra Rapallo e Chiavari verso Livorno. A causa invece del traffico intenso, code di 1 km sulla 23 Udine Tarvisio alla barriera di Ugovizza in direzione del Tarvisio e code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e la A22 del Brennero verso Milano. È un veicolo fermo in avaria, ora rimosso, invece a causare code per 2 km lungo la 14 Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Pescara. Infine code e valichi di frontiera sulla A9 Lenate-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera e al traforo del Monte Bianco con un'attesa di un'ora per chi è diretto in Italia. Con questo è tutto, buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Sono in corso gli ultimi spostamenti verso le località di Villeggiatura in vista del Ferragosto e poche sono le segnalazioni di rilievo. La notizia principale arriva dall'A24 Roma-Teramo, dove per un incidente al chilometro 115 il tratto è chiuso tra l'Aquila Est e Assergi verso Teramo. Si deve uscire all'Aquila Est e rientrare ad Assergi. Sempre verso Teramo, tra Tivoli e Vicovaro Mandela, ci sono 4 km di coda per un incidente al chilometro 29. Il traffico scorre su una corsia. Traffico intenso sul tratto bolognese della 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e il bivio per la 22 Brennero-Modena, questo verso Milano. Ci spostiamo ora sui valichi di frontiera, dove sulla 9 Lenate-Como-Chiasso occorre mezz'ora per attraversare la dogana verso la Svizzera e sul traforo del Monte Bianco i tempi di attesa verso Chamonix sono di un'ora. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento su tutta la nostra rete. Le notizie principali riguardano la A24 Roma-Teramo, dove per un incidente al chilometro 115 il tratto è stato riaperto e il traffico è stato sbloccato con 3 chilometri che restano di coda tra l'Aquila Est e Assergi verso Teramo. Sempre traffico intenso sulla 23 Udine-Tarvisio con 3 chilometri di coda alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio e coda sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e il bivio con la 22 Brennero-Modena verso Milano. Sempre sulla A24, coda tra Vicovaro e Mandela di 1 chilometro per un incidente risolto. Il traffico scorre su tutte le corsie. Sul traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix i tempi di attesa sono di circa un'ora, tempi di mezz'ora per chi dalla Francia è diretto verso l'Italia. È tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento su tutta la nostra rete. Le notizie principali riguardano la A24 Roma Teramo, dove per un incidente risolto ci sono 3 km di coda tra l'Aquila Est e Assergi verso Teramo. Traffico intenso sulla A23 Udine Tarvisio, con 4 km di coda alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio e code al traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix. I tempi di attesa sono di circa un'ora. Tempi di mezz'ora a chi dalla Francia è diretto verso l'Italia. Infine, segnaliamo una coda per lavori sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma. Si ricorda che in direzione opposta e verso il grande raccordo anulare lo stesso tratto resterà chiuso fino al 28 agosto. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate un buon viaggio! RT

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia. Il traffico si mantiene sostenuto sulla rete, con gli ultimi spostamenti per il Ferragosto. Iniziamo con la A24 Roma-Teramo, dove per un incidente risolto c'è un chilometro di coda tra l'Aquila Est e Assergi verso Teramo. Traffico intenso sulla A23 Udine-Tarvisio, con 5 km di coda alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio. Code al traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix, i tempi di attesa sono di circa un'ora. E coda sulla 9 Lainate Como Chiasso verso la Svizzera. Segnaliamo coda per lavori sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso la capitale. Si ricorda che in direzione opposta verso il grande raccordo anulare lo stesso tratto resterà chiuso fino al 28 agosto. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate un buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, le principali eccezioni riguardano i valichi di frontiera. Partiamo infatti dalla 23 Palma Nova Tarvisio, dove in corrispondenza della barriera di Ugovizza, per chi viaggia in direzione di Tarvisio, ci sono 3 km di coda. Cambiando versante, sulla 9 la Enate è Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera la coda è per attraversamento doganale. Spostandoci adesso in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, la Piazzale Italiano in direzione della Francia, i tempi di attesa sono di circa un'ora, nel senso inverso invece i tempi di attesa sono di circa un quarto d'ora. Andando poi sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, vi informo che il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare è chiuso in modalità continuativa fino al prossimo 28 di agosto. Prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Le notizie principali riguardano i valichi di frontiera. Partiamo infatti da qui sulla 23 Palmanova a Tarvisio. In corrispondenza della barriera di Ugovizia, per chi viaggia in direzione di Tarvisio, ci sono 2 chilometri di coda. Cambiando versante sulla 9 lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, c'è una coda per un mezzo in avaria. Spostandoci adesso in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, da Piazzale Italiano in direzione della Francia, i tempi di attesa sono di circa 1 ora e un quarto, nel senso inverso invece i tempi di attesa sono di circa 1/4 d'ora. Vi informo poi che per lavori di ammodernamento sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, chiuso in modalità continuativa fino al prossimo 28 agosto. In conclusione, prima di salutarvi, vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e per chi lavora in autostrada.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Poche le notizie al momento, quelle principali riguardano essenzialmente i valichi di frontiera. Partiamo dalla 23 per Mannova Tervisio, dove in corrispondenza della barriera di Ugovizza per chi viaggia verso Tervisio c'è un chilometro di coda, mentre cambiando versante sulla 9 l'Anate Como Chiasso tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera sono 2 chilometri di coda, ma per un mezzo in avaria. Spostandoci adesso in corrispondenza del traforo del Monte Bianco da Piazzale Italiano verso la Francia, i tempi di attesa sono di circa un'ora e mezza, mentre nel senso inverso i tempi di attesa sono di circa mezz'ora. Poi sulla 26 dei trafori tra Meina e Baveno verso Gravellona Toce c'è invece 1 chilometro di coda per un mezzo in avaria. Vi informo infine che per lavori sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare è chiuso in modalità continuativa fino al prossimo 28 agosto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione complessivamente scorrevole sulla rete, queste le uniche eccezioni al momento. Partiamo dalla nuova Lenate Como Chiasso, dove tra Como Centro e Como Monteolimpino verso la Svizzera ci sono 3 km di coda per un mezzo in avaria. E invece andando sulla 13 Bologna-Padova, tra il bivio con Padova Sud e Padova Industriale verso Padova, c'è 1 km di coda per un incidente da poco avvenuto. Andando invece ora in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, da Piazzale Francese in direzione dell'Italia, i tempi di attesa sono di circa mezz'ora, mentre nel senso inverso l'attesa sale a 1 ora e 30 minuti. Vi informo poi che per lavori di ammodernamento sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare è chiuso in modalità continuativa fino al prossimo 28 agosto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: Le andate Como Chiasso, dove tra Como Centro e Como Montepiro verso la Svizzera 3 km di coda per un mezzo in avaria, mentre sulla 13 Bologna-Padova tra Padova Sud e Padova Industriale verso Padova c'è 1 km di coda per un incidente da poco avvenuto, e ancora in 13 tra Altero e Ferrara Sud verso Padova c'è invece una coda per un mezzo in avaria che però è appena stato rimosso. Spostandoci in corrispondenza del traforo del Monte Bianco dalla Piazzale Italiano in direzione della Francia, i tempi di attesa sono di circa 2 ore e mezza, mentre di mezz'ora nel senso inverso. Per tale motivo sulla A5 è stato chiuso il tratto tra Morges e il bivio con la strada statale 26 in direzione del Monte Bianco per la regolazione del traffico. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione complessivamente scorrevole, vediamo le principali eccezioni. Partiamo in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, dove da Piazzale Italiano in direzione della Francia i tempi di attesa sono di circa 2 ore e mezza. Per tale motivo sulla 5 Aosta Monte Bianco, il tratto tra Morgia e raccordo con la

strada statale 26 verso il Monte Bianco è chiuso per la regolazione del tratto del traffico. Scusate, andiamo ora sulla 9 Renate Como Chiasso, perché tra Como Centro e Como Montelupino verso la Svizzera sono 2 km di coda per un mezzo in avaria ora rimosso. E poi sulla 13 Bologna-Padova, tra Padova Sud e Padova Industriale verso Padova, 1 km di coda anche qui per un incidente da poco risolto. Andando poi sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra bivio con la 7 Milano-Genova e Genova verso aeroporto verso Ventimiglia, c'è 1 km di coda per un mezzo in avaria. Vi ricordo che sul tratto urbano della 24 Roma Termo, il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, chiuso in modalità continuativa fino al prossimo 28 agosto. È tutto, buon viaggio.

Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, poche le eccezioni al momento. Andiamo subito nel dettaglio per vederle. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove dal piazzale italiano in direzione della Francia i tempi di attesa sono di circa 2 ore e 30 minuti. Per tale motivo sulla 5 Aosta Monte Bianco il tratto tra Morgé, in raccordo con la strada statale 26 verso il Monte Bianco, è chiuso per la regolazione del traffico, sempre in corrispondenza del traforo. Poi dal piazzale francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di circa un quarto d'ora. Invece vi informo che sul tratto urbano della 24 Roma Teramo è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare in modalità continuativa fino al prossimo 28 agosto, mentre sulla diramazione per Elisabetto la stazione 9 Ligure è chiusa in entrata in direzione della 26 in uscita per chi proviene dalla 7 fino al prossimo 31 agosto. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole praticamente su tutta la rete. Le uniche eccezioni provengono in corrispondenza del traforo del Monte Bianco. Infatti, dal Piazzale Italiano in direzione della Francia, i tempi di attesa sono di circa 2 ore e 30 minuti. Per tale motivo, sulla 5 Aosta Monte Bianco, il tratto tra Morges in raccordo con la strada statale 26 in direzione del Monte Bianco è chiuso per la regolazione del traffico, e dal Piazzale Francese verso l'Italia invece i tempi di attesa sono di soli 15 minuti. Vi informo che per lavori sulla diramazione di Predusabettole la stazione di Novi Liguri è chiusa in entrata in direzione della 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino al prossimo 31 agosto. Alternativamente consigliamo la stazione di Serravalle sulla 7, mentre sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo la chiusura riguarda il tratto tra la tangenziale S e il Portonaccio verso il Grande Raccordo Anulare in modalità continuativa fino al prossimo 28 agosto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Il traffico al momento è regolare su gran parte della nostra rete, agevolato anche dallo stop ai camion, in vigore fino alle ore 22 di oggi. Poche all'eccezione al momento, partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di 2 ore e 30 minuti. Di conseguenza sulla 5 a Aosta Monte Bianco

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Il traffico al momento è regolare su gran parte della nostra rete, agevolato anche dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22 di oggi. Poche le eccezioni al momento, partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa

3 ore. Di conseguenza sulla 5 Aosta Monte Bianco è in atto una regolazione traffico tra Morgé e il Monte Bianco per far defluire veicoli in coda diretti al traforo stesso. Ci spostiamo poi sulla 8 Milano Varese, dove tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano registriamo code per un veicolo in fiamme. Andiamo poi sulla 12 Genova Rosignano Marittimo, dove per un incidente tra il raccordo di Rosignano e Colle Salvetti ci sono 2 km di coda verso Livorno. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa, la 8 Milano-Varese, dove tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano il traffico non è più bloccato, ma rimangono 3 km di coda per un'auto in fiamme. In alternativa consigliamo di uscire a Busto Arsizio, proseguire sulla statale 33 con rientro in autostrada a Castellanza. Ci spostiamo poi sulla 12 Genova-Rosignano Marittimo, dove per un incidente tra il raccordo di Rosignano e Colle Salvetti ci sono 2 km di coda verso Livorno, mentre al traforo del Monte Bianco l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa 3 ore. Di conseguenza sulla 5 Aosta Monte Bianco è in atto una regolazione traffico tra Morgé e il Monte Bianco per far defluire veicoli in coda diretti al traforo stesso. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 8 Milano-Varese, dove tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano il traffico non è più bloccato, ma rimangono 3 km di coda per un'auto in fiamme. In alternativa consigliamo di uscire a Busto Arsizio con rientro in autostrada a Castellanza dopo aver percorso la statale 33 del Sempione. Ci spostiamo poi sulla 12 Genova-Rosignano Marittimo, dove per un incidente tra il raccordo di Rosignano e Colle Salvetti ci sono 2 chilometri di coda verso Livorno, mentre al traforo del Monte Bianco l'attesa prevista sul Piazzale Italiano per entrare in Francia è di circa 3 ore. Di conseguenza sulla 5 Aosta Monte Bianco è in atto una regolazione traffico tra Morgé e il Monte Bianco per far defluire i veicoli in coda diretti al traforo stesso. E prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 8 Milano-Varese, dove tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano registriamo 3 km di coda per un'auto in fiamme. In alternativa consigliamo di uscire a Busto Arsizio con rientro in autostrada a Castellanza dopo aver percorso la statale 33 del Sempione. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna permane 1 km di coda per un veicolo in panne già rimosso, mentre al traforo del Monte Bianco l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa 3 ore. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole la stazione di Nove Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

canterò per te l'ultima canzone.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su gran parte della nostra rete, agevolato dallo stop e camion, in vigore fino alle ore 22. Poca l'eccezione al momento, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna permane un chilometro di coda per un veicolo in panne già rimosso. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa 3 ore. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione per Dosabettole, la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Un'unica segnalazione che al momento interessa il traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di 2 ore e 30 minuti. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione e per il desabetto della stazione di Novi Ligure è chiusa a traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Situazione analoga anche sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove per lavori fino al 28 agosto è chiuso il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto, prossimo appuntamento con il traffico tra circa 15 minuti.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Un'unica segnalazione che al momento interessa il traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di 2 ore e 30 minuti. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosabetole la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Situazione analoga anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dal la strada dei parchi, dove per lavori fino al 28 agosto è chiuso il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Un'unica segnalazione che al momento interessa il traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di 2 ore e 30 minuti. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosabetole la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Situazione analoga anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove per lavori fino al 28 agosto è chiuso il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
0: RT.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Un'unica segnalazione che al momento interessa il traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di 1 ora e 30 minuti. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosabettole la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Situazione analoga anche sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove per lavori fino al 28 agosto è chiuso il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi Di Deco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, registriamo un'unica eccezione sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo attesa in coda di circa 45 minuti per l'ingresso in Francia. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità. Guidate con prudenza dunque e fate un buon viaggio. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla maggior parte della rete, registriamo un'unica eccezione sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo attesa in coda di circa mezz'ora perché possa essere agevolato l'ingresso in Francia. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è davvero tutto. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete gestita, nessun disagio per chi è in viaggio. Registriamo un'unica eccezione sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo attesa in coda di circa un quarto d'ora perché possa essere agevolato l'ingresso in Francia. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa un quarto d'ora. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, queste le uniche eccezioni. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un quarto d'ora per l'ingresso in Francia, mentre sulla A9 Lenate Como Chiasso segnaliamo coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buon Ferragosto da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso per lavori in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo per il momento è tutto e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori resterà chiusa fino alle 10 di lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova in modalità continuativa. In alternativa potrete utilizzare la stazione di Ovada o Alessandria Sud sulla 26 o la stazione di Serravalle Scrivia sulla 7. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati, buon Ferragosto da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia. Vi ricordo che sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo non gestita da Autostrade per l'Italia fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso per lavori in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora. Buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo dunque che sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo fino alle 23 del 28 agosto resterà chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa potrete utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento resterà chiusa fino alle 10 di lunedì 31 agosto. La stazione di Novi Ligure è in entrata verso la 26 e in uscita per chi proviene dalla 7 in modalità continuativa. In alternativa, dunque, potrete utilizzare la stazione di Ovada o Alessandria Sud sulla 26 dei Trafori o la stazione di Serravalle Scrivia sulla 7 Serravalle Genova. È tutto.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.